deciderà. Ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tutti quanti ci ritroveremo insieme, se vorrete, naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro, naturalmente, buon fine settimana.

0: Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Seige Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.seigeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Seige Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in Apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente fuggito ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera. Già qualificati, gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione, devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ancora chiusa al transito per incidente la statale 36 Milano-Lecco. 5 km di coda segnalati tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Traffico incolonnato per incidente sulla tangenziale est di Milano tra le uscite di Gobba e Linate in direzione Bologna. Lavori in programma questa sera sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto tra la tangenziale est esterna e Melegnano dalle 22 alle 5 in direzione Milano. Chiusura in programma anche sulla 8 dei Laghi tra Solviate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione Milano dalle 22 alle 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla

0: rilevatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
5: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma

Speriamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. E che ora vogliamo in America per i mondiali di calcio nella terza e ultima giornata dei gironi. L'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe, Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21, alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio in contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al Dr. Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera. Già qualificati, gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2, ora italiana, le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora chiusa al transito per incidente la statale 36 Milano-Lecco, 5 km di coda segnalati tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Traffico incolonnato per incidente sulla tangenziale est di Milano tra le uscite di Gobba e Linate in direzione Bologna. Lavori in programma questa sera sulla 1 Milano-Bologna, ha chiuso il tratto tra la tangenziale est esterna e Melegnano dalle 22 alle 5 in direzione Milano. Chiusura in programma anche sulla 8 dei Laghi tra Solviate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione Milano dalle 22 alle 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca: travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera già qualificati di

0: Radio Punto, semplicemente ovunque. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: normale?
1: Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni.
0: Un caffè con utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo tornati in diretta. Devo dire che sarà una diretta memorabile, stoica, perché fa caldissimo nel mondo esterno, ma ovviamente per la legge di Murphy, quando decide di rompersi il condizionatore negli studi della radio, ovviamente nei giorni più caldi. Quindi in questo momento siamo davvero a delle, diciamo, temperature tropicali, perché oltre al caldo che sentiamo fuori ci sono i nostri macchinari che producono calore, ma io mi sono organizzata. Allora, ho lasciato a casa DJ Ste perché non volevo trovarmi un DJ, un regista fritto, quindi oggi faccio tutto da sola, abbiate pietà di me. Capelli fradici, perché così almeno per qualche minuto avrò ancora un po' di refrigerio, e ventilatore puntato mentre parlo. Queste sono le condizioni, il bello della diretta. Ma siccome abbiamo tantissime cose di cui parlare, non siamo andati in onda la scorsa settimana, quindi abbiamo tanti spiegoni, tanti recuperi da fare, non volevo mancare a questa diretta. Tra l'altro questa diretta si è costruita un po', diciamo, anche in corsa, perché mi sono arrivati dei messaggi da alcuni parenti delle persone che si trovano in detenzione in questo momento, e quindi se sono giorni difficili per noi, vi faremo capire anche come si vive all'interno delle carceri, e lo faremo anche con il contributo di due ospiti che si sono rese subito disponibili. Ve le rappresento subito tra pochissimo, ma prima partiamo con un po' di relax, perché vi prometto che sarà anche una puntata anche molto estiva, quindi troverete refrigerio nelle prossime due ore. Ma è anche una puntata che parte con una dedica, perché questa settimana è venuto a trovarmi una persona, un amico, non so se voi avete presente quegli amici che magari non vedete per tanto tempo, che però a un certo punto, nel momento in cui avreste più bisogno di un amico, chissà per quale motivo passano dalle vostre parti, nonostante magari ci siano centinaia di chilometri che vi separano. E allora a lui ho dedicato un post questa settimana, e parte da una canzone degli Stadio, che io ho sempre trovato adorabile, al di là del titolo, che ve lo dico è un po' al volgare, ma proveremo a sopravvivere. Io però vi auguro davvero di avere comunque sempre nella vita un amico così, uno che ruba anche la luna, se la deve dare a te. Quindi torniamo nel 1970 con gli Stadio, Grande figlio di puttana.

Milan, così fino all'ultimo questo pezzo degli Stadio, perché è davvero bello, straordinario. Chiudo questa parte dei saluti iniziali perché poi ci addentriamo un po' all'interno della notizia, e lo faremo anche in compagnia di Giulia Ghirardi, che è giornalista di Fanpage, che si occupa da tempo anche della situazione carceraria. È stata carinissima, ha dato subito la sua disponibilità, e poi lo faremo anche con Nadia Di Rocco, che invece parla, diciamo, dal punto di vista delle associazioni che seguono le situazioni all'interno delle carceri, familiari, detenuti, eccetera. Ma di questo ne parleremo tra pochissimo. Volevo chiudere, come vi dicevo, il set dei saluti, perché ieri si è corsa, loro hanno corso, io ho camminato, la 5 Mulini Summer Night, che sapete essere questa manifestazione sportiva, diciamo gara non competitiva, anche se poi ci sono quelli che tarellano sempre e comunque, perché sono tesserati Fidal, quindi è il loro dovere correre sempre, ma sono delle, diciamo, situazioni che si possono vivere anche semplicemente camminando con gli amici. Noi lo abbiamo fatto come gruppo per ricordare il nostro amico Marco Agrati, che è mancato da purtroppo pochissimo tempo, ma che resta nei nostri cuori. E quindi, siccome Marco era un grande ragazzo, il ragazzone lo chiamavo sempre, che ha fatto moltissimo per la collettività, dalla banda alle serate, era una persona che davvero bastava dargli là per creare delle situazioni in cui stare bene insieme, che è anche questo un modo bello per affrontare l'estate, anche perché sono sempre di più le persone che restano in città anche con questi climi. Devo dire che i comuni, le amministrazioni, le associazioni e anche qualche privato si è dato molto da fare in questi anni per cercare di tenere animate sia le città che i paesi, in modo che non si svuotino del tutto durante l'estate, anche se io lo dico da utopica, resta ancora alta la criticità per la settimana di Ferragosto, quindi forse da questo punto di vista bisognerebbe fare qualcosina in più. La notizia però che vi voglio dare è che le case di comunità nei territori in cui sono già operative resteranno aperte per tutta l'estate, e faranno anche da servizio ponte per tutti i medici di base che non saranno presenti durante il periodo estivo. Quindi, se siete nel panico, non correte subito al pronto soccorso, verificate, magari fatelo già adesso, così vi tenete dei numeri utili a portata di mano, siete più tranquilli voi, sono più tranquilli tutti. I numeri delle case di comunità, che sono appunto quelle che forse è il concetto più vicino, anche se non è esattamente così, perché ha qualche anno in più, è il concetto un po' del consultorio, quindi un ambulatorio dove si trovano diversi tipi di figure legate al mondo della sanità, che possono aiutare a fare anche, soprattutto, questo è un avviso che ci hanno chiesto di fare, le ricette per chi è, per esempio, è malato cronico e magari ha, appunto, finisce la medicina, non c'è il proprio medico curante, potete rivolgervi alle case di comunità. Ecco, questa era un po' così mi è venuta estemporanea questa comunicazione di servizio, ma ne abbiamo parlato molto questa settimana anche in redazione, e quindi insomma niente, stiamo insieme, stiamo vicini anche in quest'estate. Io ringrazio tutto il gruppo che ha vinto il terzo premio per il gruppo più numeroso, perché eravamo quasi una quarantina di persone. Do un abbraccio grande anche ad Agostino, che è fratello di Marco, e diciamo che abbiamo fatto tutti i compiti, adesso piano piano ci addentriamo nella notizia. Qua però mi bussano alla porta e mi dicono: no, cioè adesso hai fatto la dedica per Fabio e non mi fai la dedica anche a me. Allora, avevo in rampa di lancio una canzone che pensavo di dedicare alla nostra Giulia, e quello lo facciamo sempre comunque, ma a questo punto la mandiamo in condivisione anche per Chiara, perché se vi dico che torniamo nel 1984, che loro sono ovviamente i Queen, ragazzi, è una vita difficile a volte, quindi it's a hard life, però cantata con il gusto dei Queen assume un po' un'altra connotazione. Quindi vi lascio con la musica di Radio Punto e poi tra poco con le nostre ospiti.

0: casa, i nostri Queen che ci fanno compagnia, perché è una vita complicata, una vita difficile. Noi lo possiamo dire anche con un po' di ironia, scherzandoci sopra, lamentandoci, ma insomma magari nel frattempo abbiamo il ventilatore, abbiamo il condizionatore, abbiamo magari un mojito, e potrebbe essere anche una buona idea portarne uno qua in radio. Ma invece non si scherza, non è facile parlare di quello che stanno vivendo tantissime persone che sono in detenzione in questo momento. Io voglio ringraziare Giulia, perché appunto lei è giornalista, Giulia Ghirardi, lei è giornalista di Fanpage, ci conosciamo da tantissimo, tipo da un'ora e mezza, ma si è creata proprio questo allarme per quanto riguarda la situazione di Opera, che conosciamo, teniamo monitorato, ma che in questi giorni sta veramente dando il peggio di sé. E l'unica cosa positiva di tutta questa faccenda è che si creano ponti tra le persone, c'è collaborazione, c'è solidarietà, però a questo punto dobbiamo proprio fare tanto tanto rumore. Giulia, grazie per aver dato la tua disponibilità in così breve tempo, ben arrivata a Radio Punto.
1: Ciao Laura, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e mi accodo un po' a quello che dicevi tu, nella sfortuna e nella drammaticità delle cose di cui dobbiamo parlare. Purtroppo il bello è che si creano dei ponti, si uniscono persone che sono interessate a parlare di queste tematiche che, come ti scrivevo anche questo pomeriggio, sono sempre troppo poco trattate, se ne parla sempre troppo poco, rimangono sempre zone grigie lontane dove appunto proprio per questo suo essere grigio diventa difficile capire poi quali siano le condizioni che spesso possono anche non essere, ecco, ottime. Come dicevi tu prima, noi possiamo avere un condizionatore in queste giornate da bollino rosso, possiamo bere dell'acqua fresca, possiamo farci una doccia. Per persone purtroppo che si trovano nel 2026 a Milano questo non è possibile, già questo è un paradosso, se vogliamo.
0: Sì, tra l'altro mi dicono che non è solo una questione di non hanno la doccia, vengono lavati una volta al giorno con l'idrante, mi dicono, non so se questo ti risulta, questi sono per ora gli appelli che mi stanno arrivando, manca l'acqua anche per i servizi igienici, quindi c'è un po' l'invito a usarli il meno possibile. E io questa cosa la vorrei dire ad una persona alla quale ho mandato il link di questa puntata, che proprio in questi giorni stavamo dibattendo su un forum, diceva: il famoso albergo a 5 stelle, ecco, non è così, non è quella cosa lì. Qua siamo, la società civile ha smesso di esistere all'interno delle carceri, e stiamo parlando di Milano. Ci sono scenari anche terribilmente peggiori nel nostro paese, in Italia. Tu ne sai qualcosa, Giulia?
1: Sì, esatto, guarda, mi sono giunte, allora, per questo, diciamo che, fammi fare questa premessa, Opera è un carcere, avendo a che fare con tante situazioni carcerarie diverse, particolarmente critico e purtroppo sotto diversi aspetti. Io è da mesi che lo seguo con una lente di ingrandimento speciale, e lo faccio con questa associazione che è Quei Bravi Ragazzi Femmini, che sono fortissimi. La Presidente, dopo ci parlerai, esatto, l'ascolterai, è una donna che lotta per i detenuti e che sta davvero cercando di cambiare le cose. Al di là di questo, appunto, noi la stiamo seguendo da mesi perché ciclicamente si ripropongono delle criticità legate sia a quello che è il tempo, il clima, quindi freddo d'inverno e caldo torrido d'estate, sino a non riuscire a respirare nella propria cella dove si dovrebbe vivere, dove si è reclusi la maggior parte del tempo della propria giornata, fino a un'inchiesta che appunto in questo momento è in corso, e ci sono delle indagini avviate dalla Procura di Milano proprio su Opera per presunti abusi e pestaggi che da mesi sembra siano in atto all'interno del carcere. Comunque, per focalizzarci su quello che è il tema di cui parliamo oggi, quindi il caldo, sì, è già da parecchi giorni che è un flusso ininterrotto di segnalazioni di madri, mogli, figli, amici, che ogni volta che cercano, che riescono a chiamare, a parlare con le persone a loro care dentro, diciamo, quello che poi la prima reazione è, dicono, preferivo non farlo, perché quello che gli viene riportato è una condizione davvero degradante e critica. Dal appunto, in questi giorni di bollino rosso, celle che vanno oltre i 40 gradi perché non ci sono tende, spesso non ci sono ventilatori, fino ad arrivare agli ultimi giorni in cui la segnalazione, guarda, proprio di oggi, di poco fa, come anticipavi, ai detenuti sarebbe stato precluso l'utilizzo delle docce, dei servizi igienici, se non per mezz'ora al giorno. E ovviamente da qui una serie di conseguenze anche per la salute, devastante. Un'altra segnalazione è arrivata proprio questo pomeriggio, parlava del fatto che stanno buttando via i materassi perché sono stati trovati cimici e bestioline, insomma, tarme del letto, dovute al fatto che i detenuti sudano, stanno lì e non possono muoversi, e quindi si stanno creando anche malattie e infezioni dovute al fatto che non possono lavarsi, non possono bere, non possono accedere all'acqua, se non quelli che possono permettersela, che usano, comprano l'acqua, diciamo, al discount per poterla, cioè, per utilizzarla per lavarsi. e appunto, come dicevamo, questo è un carcere a Milano nel 2026, non parliamo di posti lontani. E per rispondere a quello che tu mi dicevi, l'hotel a 5 stelle purtroppo è, guarda, anche sotto i nostri articoli, le nostre inchieste, sono commenti che vengono spesso fatti, purtroppo dico ancora. Quello che vorrei dire, che io cerco di spiegare sempre quando vengono dette queste cose, è che i detenuti prima di tutto sono persone e come tali si meritano di essere trattate nel rispetto dei loro diritti più fondamentali, che in questo caso vuol dire poter avere accesso all'acqua, a servizi igienici e la possibilità di lavarsi e di rinfrescarsi, quindi condizioni umane e non disumane come quelle che invece vengono raccontate proprio in questi giorni da tutti i familiari con cui ho avuto la possibilità di parlare.
0: Aggiungo proprio che anche i familiari sono persone che non dovrebbero vivere nella perenne angoscia, perché già magari hanno il problema di avere una persona all'interno del carcere, magari era la persona anche che portava reddito all'interno della famiglia. Sono costi, sono umani e anche economici importanti, e l'aggiungere l'angoscia per la sopravvivenza, per lo stato di salute della persona che dovrebbe essere detenuta sotto l'egida dello Stato, questa è una condanna ulteriore che viene data a persone che non hanno nemmeno commesso un reato. Figuriamoci, insomma, la situazione di mogli, di figli, come possono avere rispetto, crescere nel rispetto, nell'educazione di uno Stato che tratta così le persone che per loro sono care. Io faccio un po' fatica a comprendere come facciano a tener botta anche i parenti delle i parenti dei carcerati e anche delle vittime, perché quando si entra nelle carceri le vittime non sono dimenticate, anzi molto spesso ci si confronta con loro. Ringrazio anche i ragazzi di Re Bibbia con i quali c'è stato un confronto molto diretto, molto costruttivo in questo, perché se non rieduchiamo non aiutiamo nemmeno chi ha subito un danno da queste persone. Non c'è lavoro, non c'è risarcimento, non c'è restituzione sociale, sono vittime che non hanno poi potuto generare il meglio, invece sono così, come io a volte dico brutalmente, sono diventate vuoti a perdere, hanno subito un danno e nessun risarcimento.
1: Certo, e così facendo, guarda, penso tutto quello che hai detto tu, e dico così facendo è come se si creasse una seconda pena oltre alla pena che stanno già scontando. Questo però che cosa fa di fatto? Produce rabbia, produce incomprensione, non assolve, diciamo, la finalità che dovrebbe essere sottesa alla pena, ovvero quella della rieducazione, della risocializzazione del detenuto. Crea soltanto un circolo vizioso di rabbia e di, come dire, di violazione dei diritti basilari. E sì, guarda, se posso aggiungerei anche un'altra cosa, perché sì, secondo me è un altro il grande tema legato a questa tematica, ovvero che di questo problema specifico, ovvero quello del caldo, non è un problema nuovo. Noi parliamo spesso, anche a livello giornalistico si parla di emergenza, perché è un'emergenza, ma non a livello generale, nel senso che è una cosa che torna ogni anno, si ripresenta ogni anno e sempre con maggiore intensità, ma anche per la crisi climatica che purtroppo, come dicevi tu oggi, tutti viviamo a modo nostro. E se è previsto, e questo l'ho scritto anche l'altro giorno, dovrebbe quantomeno essere affrontabile. Ed è per questo che tutte queste, le condizioni che vengono descritte, di cui abbiamo parlato, la mancanza d'acqua, le malattie, il caldo torrido, nel 2026 in un istituto di Milano è qualcosa di inaccettabile, perché il caldo può essere inevitabile, però le conseguenze di una mancata preparazione, a mio avviso, non dovrebbero esserlo.
0: Sì, e poi approfitto anche della tua presenza per ricordare una cosa, che sono molte le persone che in questo momento sono in stato di detenzione e che non dovrebbero starci in stato di detenzione, perché potrebbero già fruire di quelli che sono i normali percorsi di reinserimento, perché a me non piace neanche chiamarli sconti di pena o cose di questo genere, perché in realtà fanno parte proprio della procedura e del percorso che una persona deve fare, e che non escono dalle carceri perché non ci sono a disposizione gli educatori, non ci sono a disposizione quel personale che potrebbe fare le relazioni che li portano fuori da quel carcere. Quindi è una follia totale.
1: Certo, e qua vai a toccare un altro grande poi tema, che al di là della mancanza di fondi, di persone, di educatori, e potremmo fare un elenco lunghissimo di tutte queste mancanze, qual è la conseguenza diretta? Che va a creare quel tasso di sovraffollamento che c'è in quasi qualsiasi carcere italiano, ad opera anche questo purtroppo in particolar modo, che non fa altro che diventare un aggravarsi di tutta la situazione, che già per i motivi già detti prima. Quindi purtroppo potremmo stare qui ad elencare davvero tanti problemi che poi si vanno a influenzare reciprocamente, creando poi una situazione ancora peggiore, se si può
0: Guarda, io Giulia sono contenta che oggi appunto sia nato questo nostro ponte. Radio Punto e Caffè Utopia ti ospiteranno ogni volta che tu vuoi, anzi se hai degli allarmi, delle cose particolari che vuoi comunicare, noi siamo felici di essere un microfono per te, per tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà, quindi spero che verrai a trovarci anche nei nostri studi.
1: Volentieri, guarda, fare rete soprattutto su queste tematiche per cercare di cambiare qualcosa secondo me è importante, sono contenta di avervi trovati, quindi grazie ancora Laura.
0: Grazie, a prestissimo, ciao Giulia, grazie.
1: Ciao, una buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Bene, adesso io passo una canzone che potrebbe sembrare fuori tema, ma in realtà mi ricorda una persona che ho conosciuto all'interno di un carcere, che mi raccontava insomma un aneddoto molto particolare, molto personale, legato a questa canzone che è Vita Spericolata di Vasco Rossi. Io spero che lui in questo momento la possa ascoltare, perché so che ha fatto un percorso di, diciamo, verso la libertà, quindi spero che adesso stia bene ovunque lui sia e che magari possa ascoltare Radio Punto, perché so che ogni tanto lo fa, quindi se sta ascoltando, non dirò il nome, ma sai che questo pezzo è per te.

0: Chuchu. Déjà vu.
1: E lei è Clara con Ragazzi Fuori, pezzo del 2024. È un po' la nostra Clara perché l'abbiamo seguita molto, lei di Travedona di Monate, anche se ormai vive a Milano, l'abbiamo incontrata più volte a Sanremo. Questo pezzo è proprio Ragazzi Fuori perché questa famosissima serie ha fatto entrare anche un po' nel mondo delle carceri minorili, degli istituti minorili, però forse l'ha romanzato anche molto e quindi da una parte ha tirato fuori un argomento, dall'altro forse però l'ha fatto passare come se fosse a volte anche un posto quasi positivo, e invece insomma la realtà è un po' diversa. Io ne voglio parlare di questa realtà insieme alla nostra seconda ospite, anche lei l'abbiamo conosciuta tipo un secondo e mezzo prima della diretta, ma sono felice di avere con noi Nadia Di Rocco. Ciao Nadia, ben arrivata.
2: Grazie a voi per l'invito. Buonasera a tutti.
1: Subito disponibilissima perché so che tu sei sul pezzo. Raccontami un po' di questa associazione, Quei Bravi Ragazzi si chiama, se non ho capito male.
2: Sì, Quei Bravi Ragazzi Family è un'associazione in difesa dei diritti umani. Pensiamo fortemente che oggi ce ne sia veramente tanto bisogno e noi operiamo soprattutto per fronteggiare l'emergenza carceraria. Su tutta Italia riceviamo segnalazioni continue di malasanità, di detenuti che comunque sono costretti a vivere nel degrado, e dove appunto il famosissimo articolo 27 della nostra Costituzione viene completamente calpestato tutti i giorni. Uno di questi in particolare da mesi è il carcere di Opera, Milano.
1: Sì. Che purtroppo ci sta dando veramente grosse difficoltà, anche perché io lo dico sempre, per i ragazzi è ancora più difficile pensare che a distanza di pochissimi chilometri c'è quello che loro chiamano l'albergo Bollate, il che fa sembrare tutto un cortocircuito ancora più assurdo, perché dice ma com'è possibile che al di qua della tangenziale le cose a modo loro funzionino e di qua invece sia tutto così. Viene a volte da pensare che ci sia una volontà anche di gestire un carcere di sicurezza in questo modo.
2: Assolutamente sì, il carcere di Bollate chiaramente è un carcere sperimentale dove sono stati attuati tutti i protocolli che poi sono previsti per tutti i carceri in Italia. Chiaramente non può esserci una disuguaglianza per il resto della popolazione detenuta. Le persone devono pagare con la privazione della libertà e mai con la dignità.
1: Esatto. Senti, ma voi organizzate anche delle iniziative? C'è qualche modo magari di aiutarvi, di partecipare? Come funziona il vostro mondo?
2: Assolutamente sì, noi siamo comunque volontari, quindi qualsiasi persona voglia contribuire anche fisicamente nella realizzazione di progetti da attuare per le persone, noi siamo ben lieti di accoglierli, è normale. Però certo, quello del tema carceri purtroppo è un mondo un pochino più delicato, e lì noi riceviamo tutti i giorni delle segnalazioni abbastanza dure da parte dei detenuti, che noi ringraziamo per la stima e la fiducia che ripongono anche nella nostra associazione. Abbiamo nominato prima appunto il carcere di Opera Milano, è da mese di ottobre che iniziamo a ricevere delle prime segnalazioni, lettere collettive, e da lì non ci siamo mai più fermati, fino ad arrivare chiaramente ad oggi, dove abbiamo ricevuto delle nuove segnalazioni. Il carcere di Opera in questo momento è senza acqua e senza elettricità, ci segnalano presenza di cimici nel letto, sì. E anche il reparto SAI, purtroppo, il reparto più delicato del carcere, è completamente abbandonato a se stesso. C'è pervenuta una lettera veramente che ci sta a cuore, dove denunciano il degrado non solo di igienico-sanitario, delle difficoltà strutturali, anche e soprattutto per le persone che sono sulla carrozzina, che non possono accedere neanche ai bagni, ma soprattutto della mancanza di una figura medica, di un dottore H24. E la cosa che ci preoccupa di più è che loro in questa lettera, dove hanno sottoscritto e quindi firmato tutti insieme, gridano un appello di aiuto perché vedono le persone morire.
1: Caspita. Anche perché appunto c'era, ne avevamo parlato anche a suo tempo con Gianni Alemanno, che tra l'altro è uscito proprio questa settimana, al di là del, diciamo, dall'aspetto politico, che non interessa questa parte della trasmissione, non interessa nemmeno personalmente a me, però c'era stato uno scambio molto umano quando l'avevo intervistato, quando poi l'ho incontrato, e io gli faccio un appello proprio perché è uscito in questi giorni. So che ci sono le elezioni nel 2027, ma credo che prima della politica serva continuare ad aiutare le persone che lui ha conosciuto in prima persona. E una delle cose che aveva proprio denunciato, il fatto che per esempio ci sono anche persone che hanno delle patologie che normalmente richiederebbero delle cure anche oncologiche, un'assistenza particolare, persone che hanno una certa età e che non vengono assolutamente curate.
2: Assolutamente sì, Laura, hai detto benissimo. Noi ad esempio stiamo seguendo il caso di Giuseppe Scalia, sì. Un uomo affetto da multipli patologie, numerose patologie molto estremamente gravi, dove lo stesso carcere, la stessa area sanitaria afferma appunto la gravità di quanto è affetto questo uomo, ma purtroppo ad oggi è costretto ancora a essere nel carcere senza la possibilità di poter comunque tentare di curarsi, alleggerire. E ricordiamo che l'articolo 3 della nostra Costituzione, come l'articolo 32, prevede che il diritto alla cura è un diritto inviolabile che va sopra ogni, anche è uguale per tutti, sia se sei in uno stato di libertà sia di detenzione. Quindi trovarsi a volte dei rigetti dove questi detenuti chiedono semplicemente, come appunto questo signore Scalia, che cerca semplicemente di sopravvivere, ma ne abbiamo tanti altri chiaramente, esatto, con questa richiesta, e non stiamo parlando di capricci, stiamo parlando di documentazione. Stiamo parlando di un pericolo vero, costante, dove ci stanno, dove ci sono dei medici che attestano la gravità della patologia e dell'incompatibilità del carcere con il carcere. Però purtroppo continuano i ritardi, continuano i rinvii, continuano comunque a temporeggiare, e questo silenzio anche da parte della magistratura, della stessa area sanitaria, del direttore del carcere, inizia a essere veramente pesante, perché
1: sì, è un silenzio che non è un'assenza ma una presenza nelle prese di posizione, a questo punto mi verrebbe
2: assolutamente
1: da dire.
2: Sì. Assolutamente sì, perché ricordiamo che dietro ogni detenuto c'è anche una famiglia, esatto, che rimane con il fiato sospeso, che non dorme la notte, perché è sempre con il pensiero: domani lo ritroverò.
1: Esatto, ne abbiamo parlato questo anche con Giulia. Nadia, io ti ringrazio anche per la velocità con cui tu hai risposto. Rilancio anche a te la stessa cosa che ho detto a Giulia poco fa. Nasce una cordata oggi, quindi di sicuro questi argomenti li riprenderemo. Magari adesso mettiamo a fattore comune le possibilità e vediamo se riusciamo in qualche modo a smuovere qualcuno, se non l'aria almeno le poltrone. Vediamo.
2: Assolutamente
1: di,
2: sì, di perché ricordiamo
1: qualcosa.
2: Laura, che la dignità non è un premio da meritare, ma è un diritto da garantire.
1: Esatto. E io dico sempre, se noi siamo i buoni, dovremmo comportarci come i buoni, altrimenti diventiamo anche noi cattivi.
2: Ma soprattutto se pretendiamo la legalità. Esatto. Se pretendiamo la legalità, poi ci dobbiamo comportare appunto, esatto, come la nostra Costituzione prevede.
1: Grazie mille, Nadia, e a prestissimo a questo punto.
2: Grazie, grazie a te.
1: Ciao,
2: grazie.
1: A presto, ciao.
2: A presto.
1: Bene ragazzi, ve l'ho detto che sarebbe stata una puntata molto calda, lo è nei temi, tra poco ci alleggeriamo via via perché c'erano ancora un paio di passaggi interessanti, ma cambiamo sicuramente argomento, poi cambierà anche un po' lo stile della nostra musica perché immagino che ci stiate ascoltando, spero da luoghi freschi, ma molti di voi magari saranno a casa a fare le pulizie, a pulire la macchina, cose di questo genere, quindi cercheremo di portarvi anche un po' di musica rinfrescante. Intanto passiamo nel 1999 con Funny Company, Do You Know?

Ed eccoci, siamo tornati in diretta, siamo quasi pronti per il nostro giro di boa. Nella seconda parte commenteremo un po' le notizie di questi giorni. Un po' abbiamo lasciato abbandonati a loro stessi i ragazzi della maturità, che in questi giorni stanno affrontando gli orali, ma li stiamo seguendo, quindi magari riprenderemo un po' di cose che ho preparato per la scorsa settimana. Poi c'è ancora una polemichina, devo dire, che però ha a che fare con l'estate, sul come vogliamo raccontare le notizie anche in estate. Ce n'è una in modo particolare che ci ha fatto venire un po' di prurito al naso, e no, non è l'allergia ai pioppi perché non è più stagione, quindi ne parleremo subito dopo il nostro giro di boa di oggi. Intanto vi aspetta ancora un po' di buona musica qui a Radio Punto.

0: spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in Apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca travolta soltanto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto, il conducente fuggito ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza a caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi

0: Francia e Senegal Iran alle 21, alle 2 ora italiana le gare del gruppo H, Arabia Saudita Capo Verde e il big match Spagna Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda Belgio e contemporanea Egitto Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ancora chiusa al transito per incidente la statale 36 Milano-Lecco. 5 km di coda segnalati tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Traffico incolonnato per incidente sulla tangenziale est di Milano tra le uscite di Gobba e Linate in direzione Bologna. Lavori in programma questa sera sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto tra la tangenziale est esterna e Melegnano dalle 22 alle 5 in direzione Milano. Chiusura in programma anche sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione Milano dalle 22 alle 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: E semplicemente in diretta sono le 17.08 in questo istante. Io sono sempre contenta quando sento la voce di Massimo Veschier, che ha questa voce veramente straordinaria. A proposito di voci straordinarie, posso bullarmi con gli amici come ho già fatto con, sui social questa settimana? Perché ho incontrato Nick the Nightfly, perché sta seguendo questa 3 giorni di jazz a Villa Litta alla Inate e vi assicuro che sono 3 serate straordinarie. L'ultima sarà questa sera, quindi se non sapete ancora cosa fare, è bellissimo anche perché è il teatro naturale di Villa Litta e quindi ragazzi, è già solo come passare sabato sera un po' al freschino, ve lo sto dicendo. E poi è curato appunto da Nick the Nightfly, che per noi radiofonici, insomma, è quella voce blu notturna che ha fatto scuola, che noi guardiamo sempre con grande rispetto, grande onore sempre incontrarlo, anche perché l'incontro è avvenuto il 25 di giugno. E dice, vabbè, chi se ne frega, non ce la mettiamo. No, in realtà il 25 di giugno è una data importantissima per noi radiofonici, perché il 25 giugno del 1976, quindi 50 anni fa, la Corte Costituzionale decretava la fine del monopolio della RAI per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, e quindi di fatto è stato il primo passo per aprire la strada alle radio libere che già esistevano, che però vivevano nel mondo della pirateria, non erano legali. Nel mese successivo, il 28 luglio, viene invece fatta proprio la legge ad hoc che fa nascere ufficialmente le radio libere. Per noi quindi è stata veramente una giornata molto particolare, e incontrare Nick the Nightfly 5 giugno, capite che è stato tipo una sopravvenienza attiva, direbbero i ragionieri di una volta, soprattutto in un contesto così bello. Quindi se volete avete ancora la possibilità questa sera. Io invece sono stata lì giovedì sera e ho ritrovato Paolo Iannacci, che è un amico di Radio Punto, di Caffè Utopia, è stato spesso nostro ospite, dialoghiamo sempre con lui a Sanremo, perché il premio IMEI dedicato ai giovani artisti è proprio intitolato al padre di Paolo, ad Enzo Iannacci, e devo dire che il suo repertorio è sempre molto bello, perché sì, ispirato a quello di suo padre, ma lui porta dentro al mondo di Tenco, porta dentro al mondo di Paolo Conte, ma porta dentro anche il suo di mondo, perché lo ricordiamo, lui è maestro e polistrumentista, c'era tra l'altro Moretto alla tromba, quindi si porta dietro anche tutta una serie di musicisti davvero di grande spessore. È una 3 giorni che vede la direzione artistica, mi sto incartando a proposito di caldo, di Antonio Faraò, e quindi il livello è veramente straordinario, consigliato, consigliatissimo. Ma invece, tornando a noi, mi tolgo l'ultimo sassolino della scarpa, nella scarpa, poi giuro che faccio vacanza anch'io, parleremo solo di cose prettamente estive. Ma questa settimana mi sono detta, c'è una persona di cui stanno parlando tutti, ma nessuno parla con lei, e sto parlando in particolare di Sana El Ghosairi, che è la consigliera comunale del comune di Legnano. Lei era già stata in lista anche per il consiglio comunale di Milano nella passata edizione delle elezioni nel 2021, che conoscevo ma per vie traverse, nel senso che lei è la Sana, Legnano la conoscono come la Sana, e lei si occupa di mediazione culturale, quindi spesso ci siamo trovate negli stessi canali delle pari opportunità, negli stessi convegni, nelle stesse tavole rotonde, però poi ci dirigevamo su lavori diversi, quindi io non ho mai seguito di preciso il suo lavoro, però ogni volta che c'è stato un problema, per esempio io seguivo più appunto le parità di genere, però quando magari c'era il problema

di integrare una persona piuttosto che seguire alcuni percorsi, eccetera, di fare quello che è proprio il suo lavoro, quello della mediazione culturale, l'abbiamo sempre tirata in ballo. Io sono un po' di mesi che, devo dire, mi mordo la lingua su di lei, perché ho visto come è stata narrata una parte della, diciamo, della campagna elettorale prima delle elezioni, però eravamo in par condicio e quindi non potevo dire niente. Questa settimana però è uscito l'ennesimo titolo di giornale che diceva: la consigliera straniera entra in consiglio comunale a Legnano. E da un punto di vista giornalistico mi sono girato un po' le scatole, perché è chiaro che se una persona entra in consiglio comunale non è perché è straniera, ma perché è cittadina italiana. E allora quel titolo faceva sanguinare le orecchie a tutti i crediti deontologici che noi abbiamo fatto. Al che mi sono detta: tutti parlano di lei, nessuno parla con lei. E quindi le ho fatto l'intervista. La cosa che mi ha fatto, diciamo, sorridere, per non dire altro, è che sotto la pubblicazione, l'abbiamo ovviamente pubblicata sui social, ed è arrivato il solito commento: ah, però che carina, perché effettivamente è una bella donna. Apro e chiudo la parentesi, è una donna che ha un curriculum, una carriera straordinaria. Magari più che guardare che è carina, bisognerebbe guardare che è brava. Però mi sono detta: sei tu che sei un po' pesante su questa cosa, come mi dice qualcuno, sono troppo sensibile su certi temi. Poi vado su Facebook però e trovo un profilo che io seguo, perché mi fa sempre abbastanza riflettere, mi fa molto sorridere, ma non solo, che si chiama Disagio 2.0, e la racconta così: non siamo più a Legnano, ci spostiamo di Lido. Dice: una donna entra in acqua, è estate e al mare a Forte dei Marmi con gli amici e con un collega. Fa il bagno come milioni di italiani in questi giorni. Quella donna è Silvia Salis, sindaca di Genova. E Libero, il giornale, ci costruisce sopra una prima pagina. Foto in costume, ripresa dal settimanale Kicker, ovviamente in estate, dal meglio di sé. Titolo a caratteri cubitali: la Salis bollente, occhiello, burrasca in vista, e un'allusione sull'uomo che le cammina accanto nell'acqua, Marco Speciale, capo di gabinetto del comune ai tempi della giunta Doria, giusto per fare ammiccare il lettore. Tutto qui, una sindaca che fa il bagno trasformata in carne da copertina. Ma dove l'avevamo già visto? Febbraio 2017, lo stesso giornale. In prima pagina la foto di Virginia Raggi, sindaca di Roma, e il titolo: patata bollente. Nel 2024 la Cassazione condannò Libero e Vittorio Feltri per diffamazione aggravata. Anni di processi per certificare una cosa che ogni persona per bene sapeva dal primo minuto: ridurre al corpo di una donna che governa una città è una porcheria. Oggi alla guida di Libero c'è Alessandro Sallusti, e Sallusti ha deciso di ristampare la stessa identica formula. Provate a immaginarlo al contrario: un sindaco uomo fotografato in spiaggia in costume, sbattuto in apertura con un titolo allusivo al suo corpo bollente. Cercatela quella prima pagina, cercatela pure per ore. Tornerete a mani vuote, perché questo è il meccanismo. In una certa stampa il sessismo è uno strumento di lavoro. L'hanno fatto alla Raggi, lo rifaranno alla Salis, lo rifaranno alla prossima, e lo stanno facendo già anche con Sana. Solidarietà quindi a lei, chiude il profilo, e a ogni donna che prima o poi qualcuno ha provato a ridurre a un pezzo di carne. Ecco, direi che avrei potuto dirlo con parole mie, ma le loro erano migliori. Quindi con questa idea anche e questo invito a leggere i giornali, anche quelli più leggeri, perché abbiamo bisogno anche di leggerezza durante l'estate, però sappiamo distinguere, insomma, quello che è notizia e quello che è nulla, direi così. Noi l'estate la ricordiamo così: nel 1992, credo che questa sia la canzone che canto ogni volta che inizia l'estate, perché mi piace veramente tanto. Non sono una grandissima fan di Jovanotti, ma alcuni suoi pezzi sono veramente dei cult che non possono mancare, e questa lo è sicuramente. Quindi estate 1992, visto che siamo in tema di dediche, dedicate a chi in quell'estate c'era. Quindi ciao Dani!

0: culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, un'altra bronzatura ed un'altra canzone.
1: Cioè, così, brutalmente, capito? Ho solo sbattuto il cellulare sul mouse. Cosa avrò fatto mai per meritare di troncare così brutalmente Jovanotti? Vabbè. Comunque, riprendiamo, perché torniamo a occuparci del tema dell'estate, dei temi dell'estate, che sono sicuramente la maturità. Intanto, davvero, in questi giorni ho incontrato tanti ragazzi che stavano facendo le prove, alcuni felicissimi, non so. Io sono andata a intervistare ragazzi del liceo, non ho mai sentito così tanta gioia nell'affrontare la maturità. Quindi erano felicissimi, entusiasti delle tracce, proprio li ho visti arrivare con una serenità particolare. Poi mi sono spostata al professionale ed è stato un po' Sodoma e Gomorra, ma anche di questo parleremo, perché il pomo della discordia è stato un po' sulle tracce della prima prova scritta, che sapete essere uguali per tutti gli indirizzi di studio, e quindi per i liceali sono state più fattibili, per chi invece veniva dagli istituti tecnici o dagli istituti professionali, insomma, non è stato proprio così un bagno di sangue, cioè non è stato proprio così facile, è stato più un bagno di sangue. Ma prima di arrivare agli iscritti, quindi a tornare a ritroso, volevo commentare la notizia che invece è di questi giorni, perché a me fa morire da ridere questa cosa dei ragazzi, no? Che tu cerchi di dirgli no, ma guarda che non puoi fare quella cosa lì, e gliela imponi. E quando tu imponi una cosa ad un ragazzo, secondo me, da un punto, certo punto di vista è interessante, perché loro trovano l'upgrade, no, di come girare intorno a quell'imposizione che tu hai fatto. Dall'altra parte mi viene da pensare che sia sempre un modo fallace di approcciare ad una problematica, non perché non bisogna parlare con i ragazzi, anzi proprio per il contrario, cioè forse bisognerebbe confrontarsi e magari anche spiegare il perché si vuole da loro una determinata posizione, una determinata, un determinato modo di affrontare le cose. Se tu arrivi dall'alto, gliele imponi, ma è fortemente probabile che le cose non vadano esattamente come le avevi immaginate. Perché ve lo dico? Perché vi ricorderete che il tema dello scorso anno era gli studenti che si rifiutano di fare la prova orale, e tanto consci anche del fatto che comunque la sufficienza l'avrebbero avuto, perché sapete che ormai da anni il voto della maturità è la somma dei crediti che i ragazzi si portano dietro, già a partire dal terzo anno, perché i crediti formativi si accumulano già in terza, in quarta, e poi con lo scrutinio di ammissione all'esame, e quindi già con quelli e con la prova scritta, se hai fatto un percorso positivo, ti potevi garantire il superamento dell'esame, anche facendo scena muta all'orale. Ma Valditara non l'ha presa benissimo questa cosa. Tra l'altro l'abbiamo incontrato anche un paio di mesi fa qui a Parabiago, ne abbiamo parlato anche di questo. Lui, che è un genio, ha detto no ragazzi, sapete cosa c'è? Faccio la riforma in modo che la prova orale sia assolutamente parte integrante dell'esame, e se non fate la prova d'esame orale verrete bocciati, anche se tutte le altre prove erano sufficienti. Da un certo punto di vista lo capisco, perché è chiaro perché bisognerebbe mutilare un esame quando sono previsti certi step. Tutti devono fare lo stesso esame, non è giusto che c'è chi si sottrae. Ma il senso il motivo per cui si sottraevano questi ragazzi era una forma di protesta sui metodi con cui i ragazzi vengono valutati anche all'interno delle scuole, e anche, lasciatemi dire, un po' sul percorso. Poi, tornando indietro anche sulle tracce, capirete anche che forse tutti i torti i ragazzi non ce le hanno. Ma proprio appunto notizia di questi giorni, in cui sono iniziati gli orali, è arrivata la nuova forma di protesta, cioè i ragazzi vanno all'orale, ma chiedono che venga messa agli atti una lettera che hanno condiviso e che vogliono appunto vogliono far registrare insieme alle proprie prove. E in questa lettera c'è scritto: l'esame di Stato rappresenta uno dei momenti più significativi all'interno del percorso scolastico di qualunque studente. Chiediamo che il momento conclusivo del nostro percorso debba rappresentare anche un'occasione per riflettere sul sistema educativo che abbiamo vissuto e in cui siamo cresciuti, sulle sue potenzialità, ma soprattutto sulle sue profonde e radicate contraddizioni. È così che si apre quindi la lettera che i maturandi hanno consegnato ai docenti e che appunto sono state spedite anche le principali testate giornalistiche. In questo momento io lo sto leggendo dal sito di Open, se volete ritrovare la notizia. Il sistema di valutazione crea stress e disagio psicologico, denunciano gli studenti, e dicono proprio: si privilegia spesso la mera memorizzazione dei contenuti rispetto alla capacità di analisi e di elaborazione personale e contribuisce ad alimentare pressione, stress e disagio psicologico. Ed in particolare nel mirino degli studenti finiscono anche la crescente centralità della formazione scuola-lavoro e l'impatto dei crediti del curriculum introdotto negli ultimi anni. La lettera è articolata in 10 pagine, appunto se andate sul sito di Open potete tra l'altro downloadarle tutte, affronta i vari aspetti del sistema scolastico arrivando a mettere in discussione anche la struttura attuale dell'esame di maturità. Anche questa è una cosa importante, ci sono proprio tutti i punti a disposizione, ci sono anche le interviste ai ragazzi, ve ne leggo solo uno giusto per riferirci a quello che è l'esame di maturità. Dice: il colloquio orale viene descritto come una maxi interrogazione che finirebbe per premiare soprattutto la capacità di memorizzazione più che quella di rielaborazione critica. E nella lettera gli studenti contestano poi le ultime disposizioni del Ministero dell'Istruzione del Merito che, per evitare il ripetersi delle scene mute dello scorso anno, hanno introdotto nella forma l'obbligo di sostenere tutte e tre le prove pena la bocciatura. Ecco, come vi dicevo, io sul fatto che debbano sostenere la prova sono abbastanza d'accordo, anche perché, ragazzi, io lo dico per voi, quella prova è veramente uno stress test e dice moltissimo di voi, non di quello che avete memorizzato, ma di come avete gestito una criticità. E credo che questo serva a voi prima che a tutti gli altri, dimostrare a voi stessi che anche davanti ad una cosa che non ritenete particolarmente giusta o che è una cosa che vi crea, insomma, particolare stress, riuscite a trovare il vostro modo per venirne a capo. Questo sarà quello che veramente vi rimarrà della maturità, a prescindere dai voti, che i voti vanno e vengono. Però vivetela come una sfida con voi stessi. Il resto del mondo la capirà, forse sì, forse no, l'importante è che vi capite tra di voi. A tutti comunque, ragazzi, anche quelli che stanno facendo la maturità, auguro una grande estate e lo facciamo con i Negramaro.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in quest'ultimo fine settimana di giugno si prevede il consueto incremento della circolazione stradale per le prime partenze connesse alla stagione estiva. Ci saranno spostamenti brevi per gite fuori porta, ma aumenteranno anche i viaggi dai grandi centri urbani verso località più lontane di villeggiatura, al mare e in montagna da nord a sud e anche verso i confini di Stato. A Milano sono attese oltre 300.000 persone per la parata di oggi a conclusione della 25esima edizione del Milano Pride. Corteo, che partirà intorno alle 16 da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale, attraverserà Piazza della Repubblica e Viale della Liberazione. L'arrivo all'Arco della Pace al Parco Sempione. In programma lavori notturni sulla 8 dei Laghi a partire dalle 22, chiuderà il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ed eccoci, siamo tornati. L'ultimo quarto della nostra trasmissione in diretta oggi, caldissima, ma ringrazio l'inventore del ventilatore perché ci sta dando soddisfazione con il ventilatore puntato in faccia. Domani probabilmente non avrò più voce, ma questo sarà un altro problema che affronteremo per tempo. Invece volevo chiudere anche un po' il discorso sulla maturità, perché tra le tracce dello scritto ce n'è stata una che devo dire ci ha particolarmente ingaggiato anche a noi adulti. C'è stato un grande dibattito anche con i colleghi, con alcuni professori, ho visto che anche sui social le varie influencer che di solito commentano le notizie hanno commentato questa notizia, e mi ha molto colpito anche che il podcast di Mattia Feltri, Pizza Surgelata, abbia fatto un'errata corrige su la puntata che avevano fatto commentando proprio la traccia, quella sui confini tra le varie generazioni, perché è vero che tutti ne hanno parlato inizialmente con una reazione di pancia: ah, ma come si può proporre ai ragazzi una frase "i confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere", quando in realtà la traccia nella sua globalità parlava non dei confini fisici ma dei confini tra generazioni. E devo dire che è stata anche una traccia che è stata scelta dai ragazzi, perché è stata un po' una traccia salvavita insieme a quella dello stupore, perché il resto delle tracce, tranne una su Pavese, che io lo ricordo sempre, ma me l'hanno ricordato anche i ragazzi, è uno di quegli autori che si fanno di corsa a giugno, se ti va bene te lo fanno leggere a casa, anche se poi magicamente sono proprio quegli autori degli ultimi capitoli che vengono fuori la maturità. Quindi il consiglio che vi do, spoiler ragazzi, Montale, Pavese, insomma fateveli ovviamente anche Pasolini, che puntualmente torna fuori nella maturità ma non si fa mai a scuola, a questo punto c'è, resta il lodo di D'Annunzio, che per l'ennesimo anno non è uscito, anche se tutti si aspettavano che fosse l'anno di D'Annunzio, quindi magari chissà, dopo le polemiche di quest'anno uscirà l'anno prossimo, quindi tenetevele comunque in bolla, che li facciate o meno in classe, preparatevele lo stesso. Sia mai che possa uscire alla maturità anche qualcosa che per esempio va a citare qualche produzione femminile. Quest'anno c'era l'anniversario anche di Grazia Deledda, del Nobel a Grazia Deledda, perché mai inserire una voce femminile nella maturità, che potrebbe creare insomma dei problemi di prurito, di orticaria evidentemente a chi fa le tracce. Ovviamente sto scherzando, mi pare evidente, ma devo dire, appunto, tornando su questa traccia, perché ci ha fatto particolarmente riflettere? Perché personalmente è vero che la traccia, ripeto, parlava dei confini tra le generazioni, e poi ci ritorniamo, ma io trovo che sia aberrante che in un esame di maturità un ragazzo di 18-19 anni possa comunque trovarsi scritto nero su bianco "i confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere". Poi me la puoi declinare in mille modi, ma già quella frase lì sbattuta lì, nero su bianco, per me non ci doveva stare in un esame di Stato italiano. Poi, vabbè, ripeto, il dibattito è stato molto, molto così acceso su questa traccia, ma la domanda è anche questo, cioè, ma chi è questo Furedi, questo grande pensatore? Perché dobbiamo andare a estrapolare una frase da un lavoro più ampio di un autore che non conosciamo, quindi non stiamo parlando di qualcosa che è nel programma ministeriale, ma che esula, e che quindi potrebbe dirci tutto e dirci niente, perché è importante anche conoscere la penna che scrive una frase per poterne capire il senso, perché adesso ci troviamo nella situazione in cui abbiamo centinaia di migliaia di esami di Stato che commentano anche favorevolmente questa frase più o meno detta eccetera eccetera, e in realtà abbiamo dato voce a qualcuno che non conosciamo, che non conosciamo più. Lui era pensate che questo era conosciuto come il teorico della cultura della paura, e prima di concentrarsi sul tema dei confini, Furedi si è imposto nel dibattito internazionale per i suoi studi sulla percezione del rischio, e nei suoi lavori più noti come Cultura della paura sostiene che le società occidentali siano ossessionate dall'eliminazione di ogni pericolo, generando cittadini più fragili e dipendenti dai controlli statali. Un'idea che torna anche nella traccia d'esame: l'assenza dei limiti chiari non produce libertà ma disorientamento, e quindi a questi ragazzi dobbiamo dare dei limiti chiari. E poi i ragazzi ce l'hanno raccontato all'orale dicendo: vabbè, tu mi dai un limite e io trovo un'altra strada per raggiungere il mio obiettivo. Io credo che il concetto di confine, soprattutto tra generazioni, sia un concetto per me non utopico, ma proprio per niente, perché nel momento in cui hai bisogno di tracciare un di qua e un di là, vuol dire che tu nel mezzo non sei capace di trovare la dialettica, il punto di contatto, di rispettare la diversità di pensiero dell'altro. Hai bisogno di dire che chi la pensa in un modo è di qua, chi la pensa in un altro modo è di là, che i grandi fanno questo, che i piccoli fanno questo. E nel riporre, dare ordine a questi confini, si rischia invece di creare delle grandi isole e di tornare indietro anche di 30-40 anni in cui si parlava del famoso conflitto generazionale. Oggi invece si cerca di portare avanti un concetto transgenerazionale, dove l'energia dei giovani dialoga con l'esperienza, si spera, e la maturità degli adulti, perché nella reciprocità si trova la crescita. Quindi credo che quell'esame lì, in modo particolare, sia stato un esame molto molto brutto da dare ai nostri ragazzi. Però sono curiosa di sapere anche il vostro commento, magari proprio se avete affrontato questo tema. Quindi se volete potete scrivermi a Caffè Utopia, sia su Facebook che su Instagram, oppure su Facebook e Instagram di Radio.Legnano. Intanto a tutti voi io voglio fare così il mio tema di maturità, tornando in quel 1989 che il muro l'ha visto scendere, l'ha visto distruggere. Era l'anno in cui è caduto il muro di Berlino, in cui è iniziata l'epoca della contemporaneità, in cui abbiamo certo dovuto scontrarci con problemi grandi come quelli della globalizzazione, del confronto, dell'imparare lingua, imparare a viaggiare, imparare che esiste qualcosa di altro dal nostro conosciuto. Però erano quegli anni lì e a me piacevano proprio tanto, quindi a tutti voi, amici dei confini, dedico Al di là del muro.

eccoci, ci siamo tornati in diretta. Stavo guardando le ultime date del Rugby Sound, ragazzi, perché anche questa settimana si dormirà la prossima, perché comincia il Rugby Sound, anche se devo dire che ha confermato questa, questo format stop and go, e devo dire che mi piace parecchio, perché si terranno 3 settimane di musica sull'isola del Castello a Legnano con questa formula, però dove sostanzialmente si suona nel weekend, weekend lungo, diciamo dal giovedì alla domenica, ma ci sono anche turni di riposo. Questo è sicuramente per dare respiro ai volontari che fanno uno stralavoro. Immaginate stare voi all'Isola del Castello in questo momento, dove tra l'altro stanno ovviamente già allestendo tutto, dare riposo anche alle persone che magari abitano lì in zona, quindi hanno diritto anche di dormire qualche notte, dare riposo ogni tanto anche ai giornalisti, che sennò facciamo il giro di orologio tutti i santi giorni. Ma detto questo, che sono cose che si gestiscono, comunque è arrivato il momento di quell'estate piena di musica, e quindi Rugby Sound, Villa Arconati, Fiera Milano Live, questi sono i 3 palchi di cui vado a parlarvi adesso. Si parte proprio con il Rugby Sound, il 2 di luglio arriverà con Tony Pitoni, sono curiosissima, ho già vinto il giro lì, quindi sicuramente sarò presente, anzi sarò molto curiosa. Se passate le serate al Rugby Sound, magari scrivetemi in Instagram, perché insomma vorrò sapere il vostro commento, voglio sapere un po' cosa ne pensate, sarà l'occasione anche per vederci live. Quindi Tony Pitoni il 2 luglio, la sera dopo ancora più interessante per motivi diversi, con Madame, perché non l'ho mai vista dal vivo, quindi sono molto molto molto curiosa. E poi ci saranno anche queste serate contenitori, dove diciamo anche chi magari non ama il live ma ama fare un po' di casino in compagnia può farlo tranquillamente. La prima sarà l'insegna degli anni 90, che si terrà sabato sera, e poi domenica sera, attenzione perché c'è un concerto super attesissimo, che è quella del Modena City Rambler e della banda Bardot. Perché è super attesissimo? Perché innanzitutto è gratuito, quindi buttatela via, però anche se è gratuito dovrete comunque andare sul sito di Ticket One e prenotarvi. Questo perché? Perché l'Isola del Castello è un'isola a tutti gli effetti, ha una capienza limitata di 8.000 persone, e quindi devono tenere il conteggio, perché potrebbe essere che poi arrivate lì e non vi fanno entrare perché ormai si è arrivati a capienza massima. È vero che è un'arena naturale, ma comunque ha la sua capienza, quindi se volete vedervi il concerto gratuito del Modena City Rambler e della banda Bordeaux insieme, andate sul sito di Ticket One o trovate anche tutte le indicazioni sui social e sul sito di Rugby Sound e prenotate il vostro biglietto. Si possono fare prenotazioni al massimo per 2 persone, quindi se siete un gruppo organizzatevi, insomma prendete 2 o 3 riferimenti e fate tutto. E attenzione, perché per presentarvi dovrete avere scaricato l'app di Ticket One, quindi è importante assolutamente che voi possiate avere l'app, perché altrimenti anche lì le code poi magari diventano un pochino più lunghe. E poi ci saranno gli Eli e le Storie Tese, e io non lo so se la faranno questo pezzo, perché il menù è alla carte, quindi in questi giorni potete andare sui social di Eli e le Storie Tese e chiedere che mettano in scaletta alcuni brani, quindi i brani saranno sostanzialmente scelti a furor di popolo. Chissà se metteranno anche Amore Amorissimo del 2013, intanto nel dubbio ve lo mettiamo qua a Radio Punto.

0: Cioè, dai, come si fa a non fare questo pezzo al Rugby Sound? Io lo voglio, lo voglissimo, mi verrebbe da dire. Bene, vediamo se lo farà. Si accettano scommesse in merito a suon di birre, però, ragazzi, non è che possiamo metterci dei soldi su questo. Comunque, gli Alessari Tese ci saranno il fine settimana successivo con appunto il menu à la carte. E poi ci saranno i Subsonica che tornano per i loro 30 anni. Io spero tanto di vedere comparire a sorpresa sul palco Willy Peyote, perché un po' ce l'ha fatta respirare sta cosa, ma voglio vedere se succede. Ma invece ci saranno sicuramente come opening act i Casino Royale e Tara. Sabato sera invece sarà dedicato alle Teenager Dream con il gruppo legnanese dei Finlay, e poi si chiuderà il weekend con l'energia di Salmo con l'apertura di 18K Drop. Non so se si dice così, lo scoprirò solo vivendo. E poi le ultime due date già annunciate sono quelle della Zarro Night, e soprattutto che è prevista per il 18 luglio, e poi il gran finale con Manu Chao il 21. Quindi insomma è un percorso molto molto interessante quello del Rugby Sound. Io consiglio sempre di valutare un po' il concetto di festival, quindi sceglietevi una data di un artista che vi piace, ma sceglietevi anche random delle date di artisti che non vi piacciono ma che andate un po' a sperimentare. E credo che in quest'ottica il concerto di Modena City Rambler con i Banda Bordeaux possano essere un po' questo concerto, proprio perché è gratuito, è offerto dall'amministrazione comunale, e quindi anche la possibilità di andare a beccare due gruppi storici ma anche molto particolari a costo zero, quindi c'è la possibilità di vivere un po' questa cosa. Dopo i concerti c'è comunque sempre aperto il Tiki Taka Bar, quindi c'è anche la possibilità comunque di raggiungere l'Isola del Castello per bersi qualcosa di refrigerante nelle calde notti estive. E visto che, come vi dicevo prima, questa settimana è molto particolare per noi radiofonici, 50 anni dalla fine del monopolio della RAI, e poi il mese prossimo festeggiamo invece proprio la nascita delle radio libere, e abbiamo citato i Modena City Rambler, ed è un attimo che arrivano i 100 passi nel ricordo di Peppino Impastato, della sua Radio Out, che oggi porta proprio questo nome, Radio 100 passi. Ogni tanto li sentiamo, sono i nostri amici della famiglia allargata delle radio, e quindi questa per tutti gli amanti della radio dal 1976 e anche prima, fino ai giorni nostri.
1: Sei andata a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, con te cammina.

ragazzi, ve l'avevo detto che oggi sarebbe stata una puntata un po' utopica e lo è stata. Lo sarà anche sicuramente sarà anche particolarmente bello cantare questo brano tutti insieme sotto il palco del Rugby Sound Legnano. Vi ricordo, si trova all'Isola del Castello, parcheggio Viale Toselli. Il parcheggio è molto ampio, ma se insomma vi consiglio di arrivare prima, non tantissimo prima. Io voglio dirlo soprattutto ai giovani, giovanissimi, che l'anno scorso ho dovuto andare a soccorrere con l'acqua. Ragazzi, si entra tranquillamente all'Isola del Castello, per cui non vi preoccupate, che se anche non arrivate tra i primi sotto il palco ci arrivate lo stesso. Quindi non arrivate alle 6 del mattino facendovi lo spiaggione tutta la giornata, a meno che non siate attrezzati, non vi piaccia proprio fare questa cosa per condividere, perché nel piazzale del castello fa veramente un caldo pazzesco, non c'è un albero neanche a pagarlo, un sole a picco, quindi o arrivate attrezzati o arrivate più tardi, che non vi ruba il posto comunque nessuno, perché poi una volta aperte le, diciamo, i cancelli si entra molto facilmente, molto velocemente, quindi non vi preoccupate per questo, però mi preoccupo io per la vostra salute. Direi che siamo arrivati nel nostro ultimo set, abbiamo pochi minuti, però voglio darvi velocemente anche le date del festival di Villa Arconati a Bollate, con i Gypsy King che inizieranno che inizieranno il 2 luglio, il 3 luglio sarà la volta di Giovanni Allevi, il 7 Arisa, l'8 Paolo Fresu, 10 Stefano Massini, 12 Pacifico. Attenzione, perché il concerto all'alba, quindi alle 6 del mattino vi voglio tutti a Villa Arconati, io probabilmente ci sarò, penso, in puttana la sveglia. Il 13, bellissima serata dedicato a Pino Daniele, Nero a metà, con il docufilm e poi la musica live, e chiudono il 15 luglio i Gilson, quindi anche questo sicuramente un importante appuntamento. Continuano invece anche i concerti a Fiera Milano Live, 10 luglio Romeo Santos e Princess Royce, il 25 Tyler The Creator, e poi si chiude il 19 settembre con Anima. Io quindi voglio chiudere un po' con questo ritmo latineggiante, lascio lo scettro al nostro Angelo Moscara, segue poi la puntata di Untitled, ma chiudiamo con Quiero Saber dei Gypsy King. Buon weekend, buona estate, e lasciatemi uno spazietto vicino al vostro climatizzatore. Un bacio dalla vostra Laura.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Nuove scosse in Venezuela, arrivata la missione italiana, morta la donna di origine siciliana che era data per dispersa. Sale la tensione in Iran, Teheran accusa violati gli accordi Vance, dopo i raid alla violenza si risponde con la violenza. Triplice omicidio a Roma, ricercato un amico di famiglia, uccisi e accoltellati i genitori e una figlia di 6 anni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela, composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno ora le aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti, annunciando l'arrivo oggi di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Il bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era fra i dispersi. Medio Oriente, torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro i depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense Vance commenta: la violenza si risponde con la violenza. Il ministro degli esteri iraniano condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. I Pasdaran affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Torniamo in Italia. Una persona ricercata per il

0: nebulosa. La via della ricerca della verità, aggiunto Mattarella, tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile. In chiusura vogliamo in America. Il Belgio ha conquistato la qualificazione ai 16esimi di finale dei mondiali, vincendo il girone G grazie alla vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Solida qualificazione anche per l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, ad aspettarlo l'Australia. Nel gruppo H la Spagna si è assicurata il primo posto battendo 1-0 l'Uruguay, che saluta il torneo. Pareggio a reti bianche fra Arabia Saudita e Capoverde, che al suo debutto ai mondiali c'entra un insperato passaggio del turno e il 3 luglio affronterà i campioni in carica dell'Argentina. Oggi alle 23 Panama-Inghilterra, in contemporanea Croazia-Ghana, all'1:30 di notte, sempre ora italiana, Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 ultimo gruppo rimasto Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Poi inizieranno ufficialmente i 16esimi di finale e la competizione entrerà nel vivo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
4: Al centro della musica in questo sabato accaldato, accaldatissimo. Spero che molti di voi siano al mare o in montagna e mi stiano ascoltando da posti più freschi, ecco, da posti più freschi del solito, perché qua in città posso assicurarvi che si muove dal caldo. E va bene, dai, d'altronde siamo un'estate caldissima, dicono che addirittura batterà l'estate 2003, mi vengono i brividi dal caldo. Salutiamo Laura Defend e DJ Stay che ci hanno tenuto compagnia con il loro programma Caffè Utopia. Abbiamo 60 minuti qui con me, con Angelo Moscara, con la trasmissione Al centro della musica, e diamo il via subito alla trasmissione di oggi, naturalmente con la novità della settimana. Stiamo parlando di Bungaro, il brano si chiama Brisa Morena.

Brisamo Arena è il titolo del brano dall'album Fuoco Sacro per quanto riguarda Bungaro. Pensate che c'è anche la collaborazione in quest'album di Jovanotti, perciò c'è una sicurezza di successo. Un brano che sicuramente farà da sottofondo per l'estate 2026. Lo fa da sottofondo anche in questo momento qui da Radio Punto, che la ascoltiamo in FM sugli 88.15, 89.10 e 88.8. La possiamo ascoltare anche in sonorità DAB, cioè in DAB su tutta la Lombardia, e su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Siamo televisione e perciò ci potete anche vedere andando con la vostra Smart TV nel sito di Radio Punto. Cliccate Radio Punto TV e vedrete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Lo potete fare anche con lo smartphone, lo potete fare anche con il computer, sempre andando su radiopunto.it. In televisione però siamo anche sul canale 833. Vi do anche il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. Diteci da dove ci state whatsappando, 379 100 26 45. C'è tanta buona musica da ascoltare insieme e noi lo facciamo sicuramente.

Uno dei più bei brani per quanto riguarda il gruppo dei Commodores, qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora amici, parliamo di Alberto Sordi. Come dimenticare Alberto Sordi? Nessuno l'ha dimenticato. Ogni tanto vediamo i suoi film in televisione, non ce li perdiamo mai perché sono sempre belli. E appunto per quello, nel parco di Villa De Sanctis, nel municipio Quinto, è stata inaugurata la prima statua italiana dedicata al grande attore romano Alberto Sordi. È stata svelata proprio il giorno del suo 106esimo compleanno sulle note della banda musicale del Corpo di Polizia di Roma. L'opera, realizzata in bronzo dallo scultore Massimiliano Saccucci, è prodotto dalla fonderia Domus. E come dimenticare Alberto Sordi? A Roma non poteva dimenticare sicuramente Alberto Sordi. Abbiamo qui con noi Gaia, però, e l'ascoltiamo.

Casa Nostra è il titolo di questo ultimo lavoro per quanto riguarda Gaia. La ascoltiamo sempre molto volentieri, è un bel ritmo un po' brasiliano perché lei è di origine brasiliana, cioè il papà è emiliano, la mamma è brasiliana e lei tira fuori quel po' di Brasile, quel tanto di Brasile che lei ha ogni tanto e ci fa ascoltare quella melodia che ci ricorda molto la nazione del Brasile. Parliamo di quarantennale, è arrivato il momento di celebrare il quarantennale della settimana. Questa settimana parliamo dell'album dei Toto, pubblicato per l'appunto nel 1986, che è Serenades ed è il loro sesto disco in studio, il loro sesto album in studio. È stato un lavoro importante per la band poiché ha segnato l'esordio del cantante Joseph Williams e il ritorno alla sonorità più radiofonica e melodica. Pubblicato su etichetta CBS, i brani contenuti in questo lavoro sono 10. Noi per rappresentarlo ci ascoltiamo la stupenda I Built Over.

Pensate che è un brano del 1973, faceva ballare tutti quanti, Michael Zaga Band. Il brano era Let's All Chant e naturalmente era il punto classic di quest'oggi nella trasmissione di Angelo Moscara al centro della musica. Allora amici, state seguendo i mondiali alla sera, se non c'è niente alla televisione, vi piace il calcio, magari seguite i mondiali anche se l'Italia non vi partecipa per l'ennesima volta. Ma qual è la maglia più bella dei mondiali di calcio 2026? Ce ne sono molte che sono belle, perché la World Cup Stati Uniti, Messico e Canada non ha ancora proposto tutte le nazioni, il calendario della prima giornata non è stato ancora completato, ma le divise di tutti i team sono oramai note tra con tutte le partite. Spot e foto rimbalzano online. Il Washington Post ha snocciolato le posizioni dalla numero 11 alla numero 1. Noi però ci limitiamo e vediamo solo le prime 5. Al quinto posto la seconda maglia del Curacao, gialla bordi blu e le note di colore e supplementari offerte dalle iconiche strisce dello sponsor tecnico. Al quarto la seconda maglia del Sudafrica. Al terzo posto la seconda maglia della Spagna. Al secondo posto la maglia ufficiale della Germania. Al primo posto invece c'è la prima maglia, quella ufficiale dell'Uruguay, la casacca celeste è ultra elegante con il colletto bianco e i bottoni che trasformano la divisa, ispirata però a quella usata in particolare alle Olimpiadi del 1924, e sembra quasi una camicia, però è molto bella e sembra che sia la più bella del mondiale, la più bella maglia del mondiale di quelli che partecipano, ahimè, al mondiale, se no sarebbe stata che quell'Italia non è ma male, eh. Beh, tutta azzurra, magari un po' di fantasia, che dite? Arrivano qui con noi Jungle e il brano si chiama The Wave. Buon ascolto, amici di Radio Punto.

Ebbene sì, amici, i Jungle qui con noi con il brano The Wave. Adesso diamo spazio al traffico Lombardia, ci risentiamo subito dopo con la seconda parte della trasmissione al centro della musica con Angelo Moscara. Al centro

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in quest'ultimo fine settimana di giugno si prevede il consueto incremento della circolazione stradale per le prime partenze connesse alla stagione estiva. Ci saranno spostamenti brevi per gite fuori porta, ma aumenteranno anche i viaggi dai grandi centri urbani verso località più lontane di villeggiatura, al mare e in montagna da nord a sud e anche verso i confini di Stato. A Milano sono attese oltre 300.000 persone per la parata di oggi a conclusione della 25esima edizione del Milano Pride. Il corteo, che partirà intorno alle 16 da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale, attraverserà Piazza della Repubblica e Viale della Liberazione. L'arrivo all'Arco della Pace al Parco Sempione. In programma lavori notturni sulla 8 dei Laghi a partire dalle 22, chiuderà il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bruno Mars, che porta il titolo appunto di Whiskey Hall. È un brano stupendo per questo artista che sarà presto a Milano, se non ero allo stadio San Siro, dove ci sono stato anch'io, devo dire la verità, tanti anni fa. Era il 27 giugno come oggi, era il 27 giugno 1980, io a quest'ora ero a San Siro. Sì, perché il 27 giugno del 1980 a Milano avvenne un fatto epocale per la storia della musica italiana. Bob Marley si esibì finalmente nel nostro paese in uno stadio San Siro gremito come non mai, di 80.000 o forse addirittura 100.000 persone, qualcosa di impensabile per i parametri dal vivo dell'epoca, e io c'ero. Nonostante il prevedibile ambiente rilassato e libertino, le istituzioni furono inaspettatamente permissive. I pompieri, e me li ricordo bene, nebulizzavano acqua sulla folla per aiutarla a sopportare il grande caldo, e migliaia di persone riuscirono a passare anche senza biglietto, complice la poca preparata gestione del servizio d'ordine che a quell'epoca veniva affidato alle organizzazioni politiche. Però è vero, non pagavano il biglietto, ma il biglietto costava, io l'ho pagato e quelli che l'hanno pagato, 4.500 lire. Grande concerto.

fu un concerto veramente eccezionale, storico, indimenticabile. Io conservo ancora il biglietto a casa come prova che io c'ero in questo concerto, ma la prova la potete vedere su YouTube per chi mi conosce, perché durante praticamente un filmato da YouTube ci sono i primi ragazzi che arrivano proprio allo stadio e sono sul prato di San Siro. Ecco, mi si vede, uno di quelli ero io. Ero molto giovane, ma ero io, mi si vede molto bene. Non posso negare, c'ero. Concerto che rimane alla storia per Bob Marley, 100.000 spettatori, eravamo tantissimi, mi ricordo tantissimi, non si potevano contare, ma era un concerto molto tranquillo. Allora, amici, Taylor Swift e Travis Kelce stanno pianificando un ricevimento di un matrimonio letteralmente colossale per il prossimo 3 di luglio presso l'iconico Madison Square Garden di New York. La pop star e il futuro sposo hanno commissionato la costruzione di una struttura imponente all'interno del celebre campus di Rock Littles in Pennsylvania. Questo polo è la casa dove nascono i palchi più grandi per i tour mondiali. La struttura servirà per l'esibizione live degli amici musicisti della coppia durante la festa. Le ultime ricostruzioni indicano che lo scambio delle promesse nuziali avverrà in una località naturalmente blindata e molto più intima. Il Madison Square Garden ospiterà invece il party stellare. Sono attese poche persone, 1200 ospiti. Che ne dite, amici? Ci andiamo? Dai, ci andiamo? Magari c'è anche Sienna Spyro, non lo so, no? È qui con noi Sienna Spyro, quello sicuro.

che la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, appunto 2-2-2. Il secondo. Era Sienna Spyro qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Voglio salutare Lorenzo e Mirko che si trovano ai bagni di Riccione. Bene, mi stanno ascoltando tramite un'app, che è quell'app che vi dicevo prima, FM World. Li saluto, Lorenzo e Mirko, mi raccomando, divertitevi. Lì a Riccione c'è anche la famosa piscina con gli scivoli. Lo so che ci andate. Intanto io vi voglio tenere compagnia con il disco estate. Sì, sta arrivando, amici, il disco estate, e lo facciamo partire naturalmente subito. Perciò via alla disco estate.

E questo 27 giugno 2026, insieme a Ineke Ita, il brano si chiama Rotolando verso Sud. E noi rotoliamo a 30 anni fa al cinema. Sì, perché a 30 anni dal successo de Il Ciclone, ve lo ricordate, bellissimo campione di incassi, che consacrò al successo Leonardo Pieraccioni, quello che lei poi il flamenco lo ballo anch'io, ve lo ricordate, molto bello. Anche nella veste di regista è stato appunto in quel film. Dopo Pare parecchio Parigi nel 2024, l'attore toscano torna sul set ancora una volta dietro e davanti la macchina da presa per un film che porta il titolo di Un weekend artificiale, le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni a Roma. Dopo Pare parecchio Parigi, al suo 16° film da regista, per la prima volta però Pieraccioni cede le redini produttive a una delle case di produzione recentemente più attive del panorama italiano, Lauer Film. Non vi sono però ancora dettagli ufficiali in merito alla trama e al cast di Un weekend artificiale. So che lui poi si porta con sé sempre qualche artista che naviga intorno a lui, no? Perché che fanno da caratterista a Pieraccioni, perché Pieraccioni deve portarsi dietro una troupe tutta sua, perché farà sicuramente uno dei suoi capolavori spassosi dell'attore toscano, dai. Noi invece ci ascoltiamo gli Spandau qui con noi con Round and Round.

E dai, e così ho accontentato anche mia moglie Monica, che ogni tanto fa finta di ascoltarmi, perché è talmente abituata a sentirmi alla radio, ogni tanto fa finta anche ad ascoltarmi. Magari mi sta ascoltando, anzi sicuramente mi sta ascoltando. Lei è patita degli Spandau e quando arrivano gli Spandau inizia a cantare Spandau a tutto andare. E effettivamente è un gruppo che siamo andati a vedere spesso e volentieri, sia il frontman che sia il gruppo intero. Siamo andati a vederlo più volte perché è un gruppo che negli anni 80 ha fatto la storia. E proprio con gli Spandau che io vi saluto, vi do appuntamento naturalmente a lunedì, sempre con la trasmissione al centro della musica, quella tradizionale, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18. E quella del sabato è al centro della musica weekend, dalle 18 alle 19. Angelo Moscara vi saluta, vi augura buona domenica e buon sabato sera principalmente.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre

0: Sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
2: Sono le 19 e 8 minuti.
3: Nuove scosse in Venezuela, arrivata la missione italiana, morta la donna di origine siciliana che era data per dispersa. Sale la tensione in Iran, Teheran accusa violati gli accordi Vance, dopo i raid alla violenza si risponde con la violenza. Mondiali, il Belgio travolge la Nuova Zelanda, passa l'Egitto, prosegue la favola di Capoverde, ora affronterà l'Argentina. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Venezuela in apertura di giornale. Torna a tremare la terra dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela, composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno ora le aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in tre il numero di connazionali deceduti, annunciando l'arrivo oggi di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Il bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era fra i dispersi. Medio Oriente, torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro i depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense Vance commenta: la violenza si risponde con la violenza. Il ministro degli esteri iraniano condanna violati la carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. I Pasdaran affermano di avere colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Torniamo in Italia. Una persona ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento in via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre e madre alla loro bimba di 6 anni. Gli investigatori della squadra mobile cercano un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, che ha compiuto 20 anni pochi giorni fa, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia che per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Cambiamo argomento. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, lo afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, aggiunto Mattarella, tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile. In chiusura vogliamo in America. Il Belgio ha conquistato la qualificazione ai 16esimi di finale dei mondiali, vincendo il girone G grazie alla vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Solida qualificazione anche per l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, ad aspettarlo l'Australia. Nel gruppo H la Spagna si è assicurata il primo posto battendo 1-0 l'Uruguay, che saluta il torneo. Pareggio a reti bianche fra Arabia Saudita e Capoverde, che al suo debutto ai mondiali c'entra un insperato passaggio del turno. Il 3 luglio affronterà i campioni in carica dell'Argentina. Oggi alle 23 Panama-Inghilterra, in contemporanea Croazia-Ghana, all'1:30 di notte, sempre ora italiana, Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 ultimo gruppo rimasto Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Poi inizieranno ufficialmente i 16esimi di finale e la competizione entrerà nel vivo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. In quest'ultimo fine settimana di giugno si prevede il consueto incremento della circolazione stradale per le prime partenze connesse alla stagione estiva. Ci saranno spostamenti brevi per gite fuori porta, ma aumenteranno anche i viaggi dai grandi centri urbani verso località più lontane di villeggiatura, al mare e in montagna da nord a sud e anche verso i confini di Stato. A Milano sono attese oltre 300.000 persone per la parata di oggi a conclusione della 25esima edizione del Milano Milano Pride. Corteo, che partirà intorno alle 16 da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale, attraverserà Piazza della Repubblica e Viale della Liberazione. L'arrivo all'Arco della Pace al Parco Sempione. In programma lavori notturni sulla 8 dei Laghi.

0: partire dalle 22, chiuderà il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con On Sight, la prima canzone dell'album di cui andremo a parlare oggi, ovvero l'album del 2013 di Kanye West, ovvero Jesus. Un album che, se vi ricordate, l'ultimo album solista di Kanye West, ma anche l'ultimo album che abbiamo ascoltato relativamente My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Watch the Throne, che erano degli album molto sfarzosi, molto esagerati, con Watch the Throne che aveva la copertina placcata d'oro, in Jesus troviamo qualcosa di completamente diverso ed è uno degli album più strani e sperimentali dell'intera discografia di Kanye. È un album che punta sul minimalismo e prende suoni dalla musica elettronica, dall'industrial, da tante, anche un po' dal rock, da tante influenze diverse che non erano mai state mischiate in questo modo prima d'ora. E credo che la canzone che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone dell'album, insomma, la faccio già capire benissimo, partendo con questo synth tutto distorto e poi una atmosfera molto aggressiva. E questa canzone, oltre a Kanye West, è stata prodotta anche dai Daft Punk, come la maggior parte dell'album. Infatti il titolo originale di quest'album era Thank God for Drugs, ma poi quell'album è stato preso da Rick Rubin, ovvero un produttore musicista molto importante in America, ed è stato ridotto all'osso seguendo la filosofia del minimalismo, portando ad essere un album da soli 10 canzoni. Ma prima di continuare ad ascoltare Jesus di Kanye West, il momento della canzone della settimana, e qualche settimana fa Leon Faun è uscito con il suo ultimo album. Leon Faun è un artista italiano molto particolare, molto giovane, io lo apprezzo tantissimo, credo che il suo album migliore sia C'era una volta del 2021, ma anche Leon del 2024, che si metteva su una strada un pochettino più cantautoriale, era molto interessante. Invece nel suo terzo album, ovvero Fase REM, uscito il 22 maggio, ripercorre un po' invece la strada del rap, parlando di temi amorosi sostanzialmente, e oggi andremo ad ascoltare una delle canzoni che mi è piaciuta di più di quest'album, ovvero Scissione.
1: Voto che non invecchio, occhi che non scordo, un amore letale tale da manicomio. Vorrei per tempo, ma l'orologio è gonfio,

mare in bocca che mi inghiotte, forse un po' mi dona. Mare in piena, non da tregua, leva la pistola da la mia testa, non mi resta che un'Italia in coma. Come cala l'ombra su

0: l'ombra su questa baraonda.
1: Scissione di Leon Fama, una traccia secondo me molto interessante. Fase REM, ci sono molte canzoni che mi sono piaciute, non tutte, alcuni sono secondo me un po' troppo, tra virgolette, poppizzate, ma secondo me è un album molto interessante che vi invito ad ascoltare perché è qualcosa di nuovo all'interno del panorama italiano. Ma adesso continuiamo ad ascoltare Jesus con una delle tracce più rabbiose, una delle prime canzoni che è stata rilasciata prima dell'album, una delle canzoni più rabbiose, una delle canzoni più dark, che parla di temi molto importanti che andremo a analizzare dopo. Stiamo parlando di Black Skinhead.

Black Skinhead di Kanye West, una delle tracce più dark, più cattive e più ribelli di tutto l'album. E la canzone, tutto l'album Jesus, è ovviamente un'unione tra Yeezy, che è il nomignolo di Kanye West, e Jesus. Quindi, insomma, innanzi un pochettino il suo status. È un album molto rabbioso contro la società, contro l'industria, contro tutto. E in questa canzone va a prendersela con chiunque, a partire dai bianchi che vedono il successo nero come una cosa da distruggere. Fa il paragone con King Kong, che è l'enorme gorilla che poi sale sul palazzo e viene abbattuto, e dice che il successo delle persone di colore dai bianchi viene vista come King Kong, ovvero una cosa da abbattere. Risponde alle persone che dicono che la sua rabbia è semplicemente lui che esagera con le reazioni, mentre dice che tutta la situazione che c'è in America, soprattutto alla sua città natale, ovvero Chicago, che in quel periodo era chiamata Chirac, che unisce appunto il termine Chicago e Iraq per descrivere la violenza delle strade. E dice che vedere queste cose rende la sua rabbia giusta e giustificata. E il titolo invece si riferisce al movimento Skinhead, che è un movimento in realtà nato negli anni 60 in Inghilterra, che era legato più alla cultura giamaicana della classe operaia e non aveva connotazioni razziste come ad oggi. Invece nel tempo si è sviluppato come una corrente di estrema destra razzista, antisemita, e lui va a richiamare questo discorso per attaccare questa corrente skinhead, ma allo stesso tempo assumerne le caratteristiche originarie di ribellione al sistema. E anche dal titolo della prossima canzone potete capire un pochettino la direzione di questo album. E la prossima canzone infatti è I Am A God.

I Am a God di Kanye West. E so che il titolo può sembrare una cosa molto blasfema, io sono un dio, lui che si paragona a un dio, e c'è anche una sua famosa intervista in cui ragiona su questa cosa, ma in realtà, seppur tutto l'album Jesus sostanzialmente sia lui arrabbiato che si sfoga di base, rimane sempre un'aura di cose sensate all'interno. Uno, perché questo brano è stato scritto dopo una conversazione che è stato fatto con uno della moda, adesso non conosco quelli della moda quindi non so chi sia, di cui di base hanno detto che ha una sfilata di moda, perché in questo periodo Kanye iniziava a avvicinarsi al mondo della moda. Ve l'avevo detto anche in My Beautiful Dark Twisted Fantasy, lui è andato in Italia a fare lo stage non retribuito da Fendi, si avvicina a questo mondo della moda, ma allo stesso tempo si sente rifiutato, perché questo signore dell'alta industria della moda, che non so chi sia, gli ha sostanzialmente negato la possibilità di essere a una delle sfilate, a fare una sfilata in a Parigi, adesso non so. E il giorno dopo lui è andato in studio, perché di base appunto Jesus, come ho detto prima, è lui che si sfoga contro le cose che non gli vanno bene, e ha scritto questo album, ha scritto questa canzone dicendo sostanzialmente che nessuno può dirmi dove posso stare o quello che devo fare, perché come una persona di colore che è riuscita ad essere dove sono adesso, dovete riconoscermi il mio diritto di essere dove sono, perché ho cambiato tutto. E nella strofa 1 si riferisce a tutte le evoluzioni che ha fatto, a partire dalle polo rosa e dallo zaino, rappresentando l'estetica di Kanye dei primi tre album, The College Dropout, Late Registration e Graduation, in cui ha cambiato completamente l'idea del rap, distruggendo il gangster rap, citando i suoi collaboratori che l'hanno aiutato e dicendo che è l'unico rapper che viene comparato a Michael Jackson, che è un altro artista di colore che ha dovuto lottare contro l'opinione pubblica per affermarsi come il re del pop. E seppur il titolo della canzone possa sembrare blasfemo, in realtà lui non rinnega la sua fede, perché lui dice: sono un uomo di Dio e la mia vita è nelle mani di Dio. Ma però dice che la sua influenza sulla terra, secondo lui, è simile a quella che può avere Gesù. Infatti dice: so che lui è l'altissimo, ma io sono subito sotto. Quindi diciamo che non è propriamente blasfema, però un po' sì, effettivamente. È una sua visione più di... cioè non è una questione di io sono onnipotente, sono da venerare così, ma proprio una questione di status sulla terra. Cioè sulla terra lui è la persona più influente di tutte, e ciò la rende più vicina a Gesù. Questa è la sua visione, poi possiamo essere d'accordo oppure no, chi se ne frega. Ora passiamo a una delle mie canzoni preferite di tutto l'album, stiamo parlando di New Slaves.

New Slaves di Kanye West. Alla fine troviamo anche la bellissima voce di Frank Ocean. Una delle mie canzoni preferite di Jesus, forse la mia preferita di tutte effettivamente. E si sente sempre di più, al di là del lamentarsi di Kanye, una profonda critica sociale, perché qui fa una critica molto molto cattiva, molto lucida anche sotto certi punti di vista al sistema americano sotto diversi punti di vista. Intanto critica anche qua il razzismo verso due tipi di persone, il razzismo verso a chi ha meno disponibilità economica, soprattutto appunto per le persone di colore che vengono sempre viste con sospetto dalle persone, e invece poi il razzismo contro chi ha i soldi, perché persone di colore che hanno i soldi vengono accolte solamente per i propri soldi e anzi intimate anche a comprare sempre di più. E lui dice che il consumismo sfrenato, anche dettato dai trend dell'hip hop stesso, di spendere i propri soldi, che il proprio valore è in base a quanto spendi e in base a quanto le cose in cui spendi valgono proprio a livello valore monetario, se hai il capo firmato oppure no, è una schiavitù psicologica della società per spillarti i soldi di base, mentre le persone credono di avere il libero arbitrio di potersi finalmente permettere cose di lusso eccetera eccetera, in realtà è una schiavitù, e lui la definisce proprio i nuovi schiavi, i new slaves. E la parola new slaves, che è il titolo appunto della canzone, la declina in vari modi, anche verso il sistema carcerario americano, dicendo che la guerra alla droga e la privatizzazione delle prigioni creano un sistema che è mirato all'arrestare, all'ingabbiare più persone possibili per avere manodopera a bassissimo costo, e loro effettivamente sono i nuovi schiavi del XXI secolo. C'è una profonda critica sociale alla situazione delle persone di colore in America, che viene anche ribadita attraverso la ripetizione della parola, della frase Blood on the Leaves, che è direttamente collegato a una poesia, una canzone, ovvero Strange Fruit, in cui si parla del linciaggio dei neri nel sud degli Stati Uniti. E poi in Jesus ci sarà anche una canzone chiamata Blood on the Leaves, che addirittura doveva essere la canzone ad aprire l'album, che poi invece è stata spostata più avanti nel tempo. Poi dalla prima parte minimale, cupa e aggressiva come il resto di Jesus, poi invece si chiude con un altro molto più melodica, con la bellissima voce di Frank Ocean, una delle mie canzoni preferite di Kanye, forse la mia preferita effettivamente di Jesus. Ma ci sono ancora tante cose da dire su Jesus, e adesso è finita la prima parte, ma torniamo subito con tutte le altre canzoni di Jesus.

Hold My Liquor di Kanye West. Una canzone strabiliante per quanto mi riguarda, prodotta da lui, Mike Dean, che è molto molto profonda e anche, insomma, molto conscious, appunto. Conscious significa sostanzialmente in cui l'autore prende un po' più coscienza dei suoi problemi, delle sue cose, fa un'analisi molto più conscia delle cose. Quindi questa canzone è il perfetto esempio. Ed è molto interessante perché qui c'è proprio una narrazione musicale, perché abbiamo tre protagonisti in questa canzone. Abbiamo Kanye West, abbiamo Justin Vernon, che è membro dei Bon Iver, e Chief Keef. E Justin Vernon è quello che si sente nella intro, e nella sua voce malinconica rappresenta la vulnerabilità, la solitudine e la tristezza. Poi abbiamo Chief Keef invece nel refrain, che è invece la reazione più aggressiva delle persone che tentano di mascherare la propria fragilità attraverso la spavalderia, sostanzialmente. Quindi dice: sì, io non reggo l'alcol, però queste ragazze non riescono a gestirmi, nel senso che sono un figo. Invece Kanye West prende il ruolo dell'uomo fuori controllo, che tutta la canzone appunto gira attorno a Hold My Liquor, quindi al gestire l'alcol sostanzialmente. E Kanye interpreta appunto il ruolo dell'uomo fuori controllo, che è intrappolato all'interno di un ciclo di autodistruzione e di dipendenza da alcol e dalle spornie. E tutta la canzone è un'analisi di come Kanye entra nella vita delle persone distruggendola sostanzialmente. E tutto ciò è rappresentato da una metafora che c'è nel suo verso, in cui dice che di aver urtato la Corolla, che è una macchina, di una ragazza con il suo Range Rover, dicendo che entra con forza caotica e distrugge tutto quello che c'è attorno. È una canzone molto profonda, molto triste, che riflette un po' appunto l'anima invece più malinconica di Jesus. C'è una parte più aggressiva, più di critica, eccetera eccetera, ma Jesus è il ritratto di un uomo che fa fatica a gestire la fama, a gestire tutti i suoi problemi. Poi si scoprirà nel futuro che Kanye ha dei problemi mentali. Ma come dicevo, cioè, dopo la morte di Donda, da 808 in poi, Kanye non è più lo stesso. Cioè, è un uomo distrutto completamente, che ha perso la sua bussola nella vita e non riesce più a gestirsi. E dopo aver ascoltato Hold My Liquor, passiamo a un'altra canzone molto malinconica. Stiamo parlando di Blood on the Leaves. Change.

Blood on the Leaves di Kanye West, direttamente da Jesus. Questa canzone è un po' controversa, diciamo, nel suo significato, perché, come vi dicevo prima, Strange Fruit è una poesia che parla della situazione degli afroamericani, del razzismo e dei linciaggi nel sud degli Stati Uniti, in cui i strange fruit, quindi frutti strani appesi agli alberi, sono appunto le persone. E Kanye, in realtà, nonostante abbia citato questa poesia in altre canzoni, in New Slaves, con il loro significato politico, in questa canzone invece va a prenderla spostando il focus sui suoi drammi personali. Quindi è un po' controversa, perché le persone dicono che prendi questa canzone che parla di drammi sociali di un'intera branca di persone, invece poi li accosti ai tuoi problemi personali. Ma al di là di quello, in questa canzone Kanye va a fare il ritratto di come una relazione amorosa finisca perché è stata avvelenata dal successo e dalla fama. E questo sostanzialmente è il focus della traccia, lui che fa questa sua analisi autobiografica. Non lo saprei, ma a parte che in quel periodo Kanye si era messo assieme a Kim Kardashian e da lì a poco sarebbe nata la loro figlia, quindi non so se sia molto autobiografica. Però è una canzone molto struggente e personalmente credo che l'utilizzo del sample di Strange Fruit nella versione di Nina Simone aggiunga tantissimo al brano. Mentre il prossimo brano, anche questo è più conscious, è credo il mio secondo brano preferito di Jesus dopo New Slaves, stiamo parlando di Guilt Trip.

0: Guilt Trip di Kanye West. Per me, veramente una delle canzoni migliori di Jesus. Musicalmente è pazzesca. E anche questa va a affrontare il tema di una relazione tossica ormai finita. Però qui Kanye, un po' come in Blame Game di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, si prende le colpe. Guilt Trip è un'espressione americana in cui sostanzialmente si fa sentire in colpa qualcun altro o se stesso. Diciamo, e qua Kanye descrive il limbo emotivo dopo una rottura, in cui pensa che cosa avrebbe potuto fare di meglio. Si sente un po' in colpa per la rottura di questa relazione, per la fine di questa relazione più che altro. Ci sono due grandi protagonisti oltre a Kanye in questa canzone. Il primo è Pop Can, che è un artista giamaicano, e il suo pezzo è tratto dal brano Blocca di Pusha T, in cui in giamaicano dice che quelli che si atteggiano come duri in realtà sono più morbidi dell'argilla. Questo si riferisce ovviamente a Kanye, che nonostante mascheri la sua vulnerabilità con fare lo spaccone eccetera eccetera, in realtà lui si è molto molto vulnerabile. E tutto ciò è condito dal bellissimo bridge di Kid Cudi, in cui dice: se mi ami così tanto, allora perché mi hai lasciato andare? E lo ripete così tante volte che sembra proprio un finale grido d'aiuto di Kanye. Ma dopo queste tre tracce molto conscious, molto malinconiche eccetera eccetera, si ritorna con l'estetica molto aggressiva di Jesus con la prossima traccia, ovvero Send It Up.
1: Reliving the past.

Send It Up di Kanye West, una delle canzoni forse più aggressive di tutto l'album. Personalmente quella che preferisco meno, però è una mia personale opinione, è assieme a King Louie, che è un artista di Chicago. E qui rispetto alle tre precedenti invece è molto molto più ignorante, in cui loro vanno a parlare dei loro stili di vita eccetera eccetera, non c'è un particolare sottotesto. E in tutto ciò siamo anche giunti quasi alla fine di Jesus, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è appunto Bound 2, non solo una delle canzoni più famose di Kanye West, ma una delle canzoni che non c'entra niente a livello sonoro con Jesus, ma che è molto molto iconica. Soprattutto anche per il video, è molto bella come canzone. Jesus è un album provocatorio, è un album di rottura in cui Kanye si ribella a tutto, forse si ribella anche a se stesso. È un album in cui vuole mettere in luce tutte le problematiche della sua vita, le problematiche della sua gente, le problematiche politiche, le problematiche degli altri verso di lui, le problematiche che ha lui se stesso. E tutto il package, tutto il pacchetto di Jesus è un po' un grido d'aiuto di Kanye di quel periodo, prima che poi più o meno rinsavisse un pochettino per poi ritornare ancora nel baratro, perché le tracce, quelle veramente oneste, sono Blood on the Leaves, sono Girl Trip e sono Hold My Liquor. Tutte le altre sono un pacchetto da mettere attorno a queste canzoni per mettersi una maschera davanti. Sì, è vero che nascono da sentimenti veri di rabbia verso l'industria eccetera eccetera eccetera, ma quelli lì sono le distrazioni rispetto ai suoi sentimenti veri e onesti. E questo io vedo in Jesus. È un album veramente pazzesco, un album unico nel suo genere. Non credo che ci siano altri album simili a questo, se non album che copiano Jesus. Personalmente è uno dei miei album preferiti della discografia di Kanye. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 88 150 89 100, con il DAB Plus in Lombardia per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sul nostro sito www.radio.it, oltre che alle altre piattaforme tipo TuneIn e tutte le altre. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook sui profili radio.legnano, e se invece avete delle domande, consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. Io vi aspetto settimana prossima con una nuova puntata di Untitled, e adesso andremo ad ascoltare l'ultima canzone di Jesus, ovvero Bound 2.

0: honey.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: Nuove scosse in Venezuela, arrivata la missione italiana, morta la donna di origine siciliana che era data per dispersa. Sale la tensione in Iran, Teheran accusa violati gli accordi Vance, dopo i raid alla violenza si risponde con la violenza. Triplice omicidio a Roma, ricercato un amico di famiglia, uccisi e accoltellati i genitori e una figlia di 6 anni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Venezuela, in apertura. Torna a tremare la terra, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela, composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno ora le aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti, annunciando l'arrivo oggi di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Il bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era fra i dispersi. Medio Oriente, torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro i depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense Vance commenta: la violenza si risponde con la violenza. Il ministro degli esteri iraniano condanna, violati la carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. I Pasdaran affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Torniamo in Italia. Una persona ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento in via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi e accoltellati padre e madre alla loro bimba di 6 anni. Gli investigatori della squadra mobile cercano un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, che ha compiuto 20 anni pochi giorni fa, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia che per la polizia

0: sarebbe l'arma del delitto. Cambiamo argomento, sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Lo afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, aggiunto Mattarella, tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile. In chiusura vogliamo in America, il Belgio ha conquistato la qualificazione ai 16esimi di finale dei mondiali vincendo il girone G grazie alla vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Solida qualificazione anche per l'Egitto che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, ad aspettarlo l'Australia. Nel gruppo H la Spagna si è assicurata il primo posto battendo 1-0 l'Uruguay che saluta il torneo. Pareggio a reti bianche fra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto ai mondiali c'entra un insperato passaggio del turno e il 3 luglio affronterà i campioni in carica dell'Argentina. Oggi alle 23 Panama-Inghilterra, in contemporanea Croazia-Ghana, all'1:30 di notte, sempre ora italiana, Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 ultimo gruppo rimasto Algeria-Austria e Giordania-Argentina, poi inizieranno ufficialmente i 16esimi di finale e la competizione entrerà nel vivo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con caldo intenso ed afoso su gran parte del nostro territorio, specialmente in Valpadana e su parte delle regioni centrali, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-39 gradi, caldo accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. Altrove temperature massime fino ai 34-35 gradi. Una giornata con sole protagonista. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati in quest'ultimo fine settimana di giugno, si prevede il consueto incremento della circolazione stradale per le prime partenze connesse alla stagione estiva. Ci saranno spostamenti brevi per gite fuori porta, ma aumenteranno anche i viaggi dai grandi centri urbani verso località più lontane di villeggiatura, al mare e in montagna da nord a sud e anche verso i confini di Stato. A Milano sono attese oltre 300.000 persone per la parata di oggi a conclusione della 25esima edizione del Milano Pride. Corteo, che partirà intorno alle 16 da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale, attraverserà Piazza della Repubblica e Viale della Liberazione, l'arrivo all'Arco della Pace al Parco Sempione. In programma lavori notturni sulla 8 dei Laghi, a partire dalle 22 chiuderà il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: All'ora della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
6: Spot.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: Spot.

0: Giulia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sì! Può fare!
5: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e 3 minuti.
1: Nuove scosse in Venezuela, arrivata la missione italiana, morta la donna di origine siciliana che era data per dispersa. Sale la tensione in Iran, Teheran accusa violati gli accordi Vance, dopo i raid alla violenza si risponde con la violenza. Mondiali, il Belgio travolge la Nuova Zelanda, passa l'Egitto, prosegue la favola di Capoverde, ora affronterà l'Argentina. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero

0: presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione e di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: cosa più orrenda di tutti.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Nuove scosse in Venezuela, arrivata la missione italiana, morta la donna di origine siciliana che era data per dispersa. Sale la tensione in Iran, Teheran accusa violati gli accordi Vance, dopo i raid alla violenza si risponde con la violenza. Mondiali, il Belgio travolge la Nuova Zelanda, passa l'Egitto, prosegue la favola di Capoverde, ora affronterà l'Argentina. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze di appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi, afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione e di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. In quest'ultimo fine settimana di giugno si prevede il consueto incremento della circolazione stradale per le prime partenze connesse alla stagione estiva. Ci saranno spostamenti brevi per gite fuori porta, ma aumenteranno anche i viaggi dai grandi centri urbani verso località più lontane di villeggiatura, al mare e in montagna da nord a sud e anche verso i confini di Stato. A Milano sono attese oltre 300.000 persone per la parata di oggi a conclusione della 25esima edizione del Milano Milano Pride, corteo che partirà intorno alle 16 da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale, attraverserà Piazza della Repubblica e Viale della Liberazione, l'arrivo all'Arco della Pace al Parco Sempione. In programma lavori notturni sulla 8 dei Laghi, a partire dalle 22 chiuderà il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: È l'una e 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.